fatte per essere raccontate, ma piuttosto per essere vissute.

musica manco sulla radio che ti fa venire voglia di ballare. Vai fuori sul balcone e guardi. Venezia è lì davanti a te.